0: Hi, man.
1: DJ Jerry with Jelly Hands.
2: Jerry, man.
0: Bacini, bo. Where the bo? Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. Bacini, bo. B